0: Extra, Jamie, Lara and Wayne.
1: This is the best of Bay Breakfast.
2: Dallo do Genoa, to be very man, apprezzau please kem jet organizzati.
3: Isma da ja bittermo, se jena ja btuju et neir palissa.
2: A trajtu ni bittermo, Lili. A trajtu ni da sa organizzati.
4: Asma rete che bufflesh con ilma, però, via l'estudio.
3: Tu anche ilma, già.
2: Ilma da me, jet, anche ilma da me.
3: Mamma mia, che bravo.
2: Le, a scelta non ha sempre, dici, ti leti un rabasena, etna me il programma in a week.
4: Naxsebda xisinjali ma Jamie, għax id-darba li ġejt preparato tlaqt fil-ħin. Sibt ostaklu si.
2: Veru jasa. Sibt il-toroq maluqin. U vera għamilt effort, vera. Għamilt effort kbir biex nkmin illum u biex nkun fil-ħin. U xorta rali. Dak ta' fi fisser, darbonu nisnib għajt riqet. Xorta, ċekku briku.

0: kom pluis.
1: Lara, þetta teacher Lee, þetta þína the spelling bee. Svo etni hættu fyrir sér hafna og you know it, þetta júfera kompetitífi.
0: Er þetta vaktar þá,
1: eh?
0: Hann er svo al lingua anglisa essa.
1: Ekko.
0: Svo þetta þú vaktar, hann bættan að hafa þetta italiano, kol.
2: Tal malti, múl bish, esmani.
1: Italiano. Ciao, io sono Maria De Filippi, benvenuti a Uomini e Donne.
0: Che bravo, mamma mia, che sei
2: molto bravo. L'unica cosa, non sono italiano, nitlop. Ascolta, ti mancano nitlop al Vatican, darba.
0: Vero. Ha complu. Ma il buzzer, che fino a
1: il buzzer, mela. Faccaro, men, tiak. Tiai. Ta hoops! Rak, tiai.
0: Proset.
1: Lana.
0: Very entertaining, darba, tu, vinto, eh?
1: Yes.
0: Mela, ala jay, hanim da bu wahda kbira. Wahda mil gbar tana. Onomatopea.
1: Ta hoops, ta hoops, Nafa di.
0: Wej, neja.
2: Han iktiba, ma.
0: Iktiba.
1: Ma ti t-spelljaw, ti t-iktiba?
2: O-N-O. M-A-T-O. P-E-A.
1: Le, le, le, hazina, hazina. M-L-A. O-N-O. M-A-T-O. P-O-E-A.
2: Onomato.
1: Poea, ek t-iktib. Ej, li tajba.
0: Le.
1: O, weja, mux vera. Ja, mux vera. O, weja.
0: P-O-E-I-A.
2: P-O.
1: P-O-E-I-A.
2: P-O-E-I-A.
1: Shiri. Shiri. Hazina. Ohra, ohra, tino ohra.
0: Antika mohra.
2: Fija kien eddi.
0: Bureaucracy.
1: Ebba. Hops.
0: Mela. Nishtik bitcha hops. Mela. Mela. Sebi.
1: Bureaucra. Naħseb ħażina.
0: Bla nifsej għad it-tifel.
1: Uff, naħseb ħażina, naħseb hemm. Ħani prova nżid, naħseb żid iż-żejjed issa.
0: Illa mietri.
1: Għandi ħafna?
0: Għandek, naqqas naqqa.
1: Ok, mela, mela. B-E. U. Tajjeb issa.
0: X, Y, Z.
1: Ħażin? Ħażin? Ej, li kux tajba ħażin.
0: Fidejk,
2: fidejk. B-E-A-U. R-O-C. R-A-C-Y.
0: B-U-R-E-A-U-C-R-A-C-Y.
1: Xil-burokrazija mux għallija, da' dik il-problema.
0: Ħanal u bil-kbir, ma' l-faraun.
1: Ejja, forse nġibu għadda tajba, wejn, Marja.
0: Zero.
1: Ebbe,
0: Xali, wejn, hi, ma' milċi l-bazerit.
1: Fero bħal-Fero Hound, jow Fero Islands?
0: Fero. Faraun.
1: Faraun, ok. Tijilom.
2: Tafli, zejt.
1: Fe-pi.
0: Abdun l-istress, ja?
1: U...
2: Le, diskur ħazin, amma. Ma ta' meġ sens.
0: Il-bazer, ħat ma' melu.
1: Hops!
0: Jamie.
1: Tijela. U... P-H. P-H. A. R. O-A-H.
0: M-U.
1: Tajba!
0: Tajba!
1: Bravi! Bravi!
2: Bravo, mux bravi.
1: Bravo, bravo!
0: Tadit nej kafe.
1: Nej kafe. Erbaħta għittinu wahda, wej.
2: Rajtu.
1: Marja Santisma.
0: Għallu bittaljani sa?
1: Fitnej, si. Si,
0: si, si. Allora.
1: Molto bene, molto bene.
0: Molto bene.
1: Grazie kbira, ħafna da kollu l-santi supporti għawni fuq WhatsApp, wara dan l-rinna xill n-spelli kema wahda.
2: Għandi feeling li ħatmet ti supporti għana fuq WhatsApp.
1: Veru, probabilment għedidu, għajla għawmi fuq dak il-problemi fuq xandir, xpasta, zada dan jis. Kabru miksar, grazie kbira, Lara. Tal-li il-teaching skills
0: program.
1: Program edukativ, sardan.

0: Je na ombačne na Atmiak, a da stes, questa se invece un complung gaudu, il clima favorito a tirare manco il film, il weekend. Il giorno da Taiba, gaudi che mi stai con uno, ad attento a mbara e accetto una tocca, c'è Leila, ciao ciao.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Il Kunsel Malti all'Alti. E dal naturale dall'artisti. Per altre informazioni su www.tofascouncil.nt.
4: Ferninova, Scandinavian sofas crafted for comfort and built to last. Modern, classic or cozy, there's a sofa just for you. Ferninova, the luxury you deserve at prices you'll love. Available exclusively at Satariano.
5: It's a healthy, delicious treat with a dip for friends to eat. Say go, go!
6: Healthier snacks.
7: Hello Malta, me l'erbo 5 settembre sall'erbo 8 ottobre, fertig bar Jova Eurospin. Burata mi o 50 gramma minamo essere eccellente, al euro o 39 centesimo. Eurospin, so clever, so good.
8: Bay weather. With APS Bank, values you can bank on.
9: U mill-għajti dhar għan komplu ingawdu dik innaqra frisk li sar ikollna specialment dal-weekend u dil-ġimgħa wkoll għax mill-għajti dhar forsi ħajkollna naqra xi tal-lemmula u madwar Malta u għawdex temperatura ta' palissa ta' 27 grad Celsius fejn tinżel għall-inqas ta' 19 lejla.
2: You're listening to Ceska
8: 4 till 7 at the weekend.